Adesso si guarda giù, c'è il cielo in fondo al mare, e l'orizzonte si perde, si lascia.